0: Più fantasia, più Radio Mugello.
1: I just love to say it. Jeez.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respira tu per te.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 2:32.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Ti trovi

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siete qui. Ogni volta che non so

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3:37.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 4:02.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:31.
2: Radio Mugello.

Ce l'hai con me perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te, ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi

Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 5 e 31 minuti.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 6:03.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito fare.

Ca chi sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, pulito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Non raffaevo voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma la dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che date

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello Notizie.
1: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2 milioni e 800 mila euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2 milioni e 20 mila euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800 mila euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il Comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Domenica 7 giugno ad Arezzo si sono conclusi i campionati toscani outdoor di dressage e paradressage 2026. Gli atleti paralimpici del Riding Club Mugello chiudono il weekend di gare con 2 medaglie d'oro al collo. Emily Stella Soana è medaglia d'oro della categoria dressage sport integrati. Tommaso Sparti è medaglia d'oro della categoria paradressage grado 3. Il Riding Club Mugello è da sempre attivo nel mondo delle diverse abilità e porta avanti con dedizione e passione gli atleti speciali, grazie al lavoro dell'istruttore Andrea Torelli, che riesce a seguire sia gli allievi delle discipline olimpiche che gli allievi del settore paralimpico.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello. Radio Mugello.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche e

0: A noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
0: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
1: Sono le 7 e 30 minuti.
4: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380 58 11 303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 84 94 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
4: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo so.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335. 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano auto munito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana, cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da taglia andare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato, cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312, dopo le 20. Donna italiana 59enne, attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177, vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane, messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279, vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro, 392-2692-180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, automunita, 366-8762-186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Operatrice olistica, disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello, 375-5664-774, Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-4750-197.
1: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Sai, sono ritornato

0: Il meglio di me.
1: Radio Mugello.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
12: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Sono le 9.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città. città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Montesenario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Publiacqua informa i cittadini del comune di Scarperie e San Piero che, causa lavori sulla rete idrica, dalle 9 di giovedì 11 giugno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale Kennedy tra i civici 79 e 164, via Rimotoso, via Di Vittorio, via Pianvallico, via Mattei e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo "Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa", in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dal Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con 4 serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. 21esima edizione della Corrilago a Barberino di Mugello, con partenza e arrivo all'ex campo sportivo di Cavallina per affrontare i 12 chilometri previsti. La prova, inserita nel calendario WISP, ha raccolto un gran numero di adesioni. Vincitore assoluto è risultato Samuele Oscar Cassi, Atletica Calenzano, con il tempo di 44 minuti e 6 secondi, che ha preceduto Dave Clyde Castro e Andrea Aldrovandi. Nella gara femminile, prima Giulia Delgado, Atletica San Biagio, in 51 minuti e 39 secondi davanti a Damiana Lupi e Stefania Scali. La manifestazione, allestita dalla SD Runners Barberino e intitolata alla memoria di Mauro Nencini, era valida per il 22esimo trofeo Camangi Under 30 WISP.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
8: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: diretta.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Buon mercoledì da Radio Mugello.
10: Ti ricordi

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335. 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località Laruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Saginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli Anziani Non Autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero a Sieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
0: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, estate in musica.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro, per informazioni 392-2028-740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312, dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro, 392-2692-180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, automunita, 366-8762-186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Operatrice olistica, disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello, 375-5664-774, Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore, vendemmia, 333-4750-197.
2: Sono le 10:34.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Non vai da Conat?
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335. 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Everybody should be happy.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione Infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi alla personale di stazione. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione, la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentati, tanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno, da settembre a luglio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Scarperia e San Piero che, causa lavori sulla rete idrica, dalle 9 di giovedì 11 giugno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale Kennedy tra i civici 79 e 164, via Rimotoso, via Di Vittorio, via Pianvallico, via Mattei e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domanda ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Mondo Visione. Buongiorno, buongiorno, buongiorno popolo di Radio Mugello, buongiorno dal vostro Gabri Colò, Mondo Visione. In regia il Nicola Scialfari e il Fabio Orgoglio, qua per farvi ascoltare tanta tanta bella musica, ma non solo. Oggi è mercoledì e quindi sapete che ci sarà l'intervista. È un po', diciamo così, questo mood ce lo siamo trasportati dal lunedì sera e abbiamo deciso anche la mattina, non dico tutti i mercoledì ma quasi, di fare una bellissima intervista ad un artista magari meno conosciuto, magari un artista che non sentite nelle radio major, però un artista che chiaramente dice la sua, deve dire la sua. Strada facendo vi faremo sentire questa bellissima canzoncina, io la chiamo così perché sembra quasi una ballad estiva, chiaramente è un capolavoro. Sentirete, rimanete con noi, Radio Mugello 99 FM.
13: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Dite la verità, vi ho messo un po' di curiosità. Vi state chiedendo chi intervisteremo questa mattina, chi è qua con noi nei nostri studi, e oltre alla nostra musica ha portato anche la sua. E lui è un artista che si chiama Numa. Chiaramente lo potete seguire su tutti i social, ma quello, ragazzi, ormai è scontato. Voi sapete che tra poco parleremo anche con Numa della sua nuova creazione, del suo nuovo pezzo, una canzone dal nome Metti la cera, una canzone che si dice ci rievochi un po' il passato, ci faccia pensare un po' a tutti i proverbi che si usavano una volta, un po' anche alle vecchie usanze, ai modi di fare di una volta, diciamo così. Vi assicuro che la canzone è molto innovativa, molto bella e molto estiva, per cui rimanete con noi. Numa con Metti la cera questa mattina. Radio Mugello 99 FM.
1: Radio Mugello.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Api Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
0: Ditemi un po' di curiosità, ve l'ho messa? Siete curiosi? Io non vi farei far aspettare altro tempo e non vedo l'ora di proporvi questa Metti la cera di Numa.

0: appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese e assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: 334-7988-000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: sarà Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335-8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
6: Radio Mugello
7: 334-7988-000.
8: Ed eccoci una mattinata, come promesso, focosa. Siamo tornati in studio e qua con noi, come promesso, c'è lui, Numa. Ciao, buongiorno.
9: Ciao a tutti, buongiorno.
8: Noi, io l'ho detto anche poc'anzi, chiaramente mi hai sentito, sei qua con me, e la tua canzone mi è piaciuta un sacco, l'ho trovata molto originale e niente. Grazie. Io avrei piacere di commentarla insieme. Chiaramente una mia abitudine, quella è mia, poi chiaramente ognuno ha i suoi gusti, è di non svelare troppe robe sulle cose che faccio sentire, perché io ho piacere di parlarne direttamente con l'artista, no? E quindi sì, avrei un po' voglia di sentire la tua su questa Metti la cera, magari com'è saltata fuori, perché andare un po' a rievocare quelli che sono le vecchie tradizioni, eccetera.
9: Allora, io guarda, di solito non sono bravo a spiegare le canzoni, perché le scrivo di getto, non parto mai con un concetto in mente, diciamo, le faccio mano a mano. Però questa qua, Metti la cera, che poi, come dicevi anche tu, è una frase che conosciamo già da tempo, perché il maestro Miyagi, tra l'altro, no, che ce l'ha insegnata, è un po' come dire, dobbiamo sempre tenere pulito il pavimento a casa, metti la cera, togli la cera, perché hai visto mai che viene qualcuno, no? Questa è anche una frase che si diceva sempre mia nonna, mia mamma, hai visto mai che viene qualcuno.
8: Sante parole.
9: E quindi bisogna sempre essere pronti a mettere la cera, nel senso che tenere pulito, che così quando arriva qualcuno. No, a parte gli scherzi, metti la cera però è un concetto molto simile a questa cosa qua, che praticamente sta per mettere e togliere la spiegazione della vita, un po' bianco e nero. Bisogna sempre essere pronti al cambiamento e soprattutto non lamentarsi, perché mi sembra che ultimamente siamo diventati tutti un po' lamentosi. Leggo spesso che quando c'è l'estate diceva voglio l'inverno, quando c'è l'inverno ammazza che freddo, magari arriva l'estate, e quindi sta tutto là in questo giro di questo gioco di parole, ed essere sempre pronti quando piove a tenere un ombrello da aprire, magari se è colorato è meglio, appunto.
8: Sai che io condivido molto questo discorso, niente meno che ieri mi trovo a fare quattro chiacchiere con un amico, purtroppo gli è successo un incidente molto grave. è stato anche in coma, no? E chiaramente al risveglio ha dovuto cambiare molto la sua vita, drasticamente, perché quello che poteva far prima non era quello che poteva far dopo, il che non vuol dire che lui non viva bene, vive benissimo, semplicemente in un altro modo. E lui mi ha detto, guarda, io ho imparato a vivere la vita vedendo il bicchiere mezzo pieno e ti assicuro che si sta molto meglio. Faccio cose diverse, mi piacciono parecchio, magari quelle di prima mi piacevano anche quelle, però non posso più farle, e quindi il fatto di apprezzare anche un cambiamento, il fatto di percepire sempre una cosa positiva, come tu hai detto prima, siamo sempre tutti negativi, no? Qualsiasi cosa, tutte le volte che si apre la bocca si vede la negatività, e questo ci porta probabilmente a essere anche tristi. Invece se noi cioè, strada facendo, magari invece di notare tutte le robe negative, che ci saranno anche quelle, però cerchiamo di focalizzarci su quelle positive, forse riusciremo ad affrontare meglio intanto la giornata e poi anche tutti il resto.
9: Assolutamente, assolutamente. E poi noi siamo, no, io parlo degli italiani di per sé, tutti quanti siamo nati con questo fatto della satira, anche sia sociale ma sui fatti che accadono. Mi viene in mente Totò, mi viene in mente Petrolini, cioè siamo gente che comunque sa trovare del sole anche nei momenti più ombrosi, quindi io non è che dico, ad esempio, questo che quanto è successo al tuo amico, che sicuramente gli ha sconvolto la vita, gli è successo qualcosa di... Però ogni tanto queste cose accadono anche, mi immagino che ognuno di noi ha passato dei momenti che può riscontrare, del fatto che siano stati un po' come una sorta di sveglia o di qualcosa che poi ci ha fatto pensare, viviamoci appieno quello che ci possiamo godere, no? Nel senso, senza starsi troppo a lamentare, che poi vabbè, lo sappiamo tutti, però nel nostro piccolo quante volte ci troviamo a lamentarci veramente del superfluo. Si è persa un po' quella sorta di anche di poesia nel vedere le cose, anche quelle piccole.
8: Sì,
9: io con questa canzone vado un po' a spolverare quello che è, poi questa canzone è un elenco di quello che io vedo della mia generazione, che è una lista di appunti di vita, e poi si concludono tutti in questo metti la cera, cioè l'arte di sapersi arrangiare ad essere pronto all'imprevisto,
8: che non è poco, mi verrebbe da dire che è sempre quello che ha portato avanti il mondo, no? Trovare un problema e dire va, adesso lo risolvo, quindi metto la cera, ecco, diciamo così.
9: Esatto, e metti la cera e togli la cera, cioè bisogna essere pronti alla qualunque. E poi vabbè, potrebbe essere un discorso già fatto, già sentito, però sicuramente è un modo per dire svegliamoci un attimo. Vediamoci un attimo, perché
8: magari
9: la cosa che mi spaventa, sì, no, la cosa che mi spaventa di più a me non è il fatto di chi è contrario a quanto dico, ma il fatto dell'indifferenza che adesso vedo molto, di questa sorta di apatia.
8: Te lo stavo
9: non
8: per dire, esatto, te lo stavo per dire. Purtroppo adesso sono tutti sì e sono tutti no. Diciamo che ognuno si fa i cavoli suoi e basta, non c'è né bello né brutto.
9: Esatto.
8: E non è un bel modo di affrontare le cose, perché alla fine prendere una posizione non è sbagliato. Sicuramente può creare una discussione, ma la discussione può crescere. Cioè si può crescere parlando, no? Se invece si fa l'indifferenti si rimane sempre lì, perché alla fine dei discorsi non ti do neanche risposta e buona, finish.
9: Sono d'accordissimo. Io guarda, nasco anche dal teatro, perché ho fatto anche teatro e anche nei miei concerti porto dentro il teatro. Il teatro, la costruzione di una scena si basa tutto da questa cosa qua, dal contrasto. Se non c'è il contrasto in scena, la scena è morta, no? Che per carità, è proprio quello, è il dibattito che tiene viva l'azione, è comunque ogni sorta di dibattito, ma se siamo tutti d'accordo perché c'è un piattume generale, allora non si smuove la paglia.
8: È vero, assolutamente, assolutamente sì, e speriamo che questa canzone, queste tue parole possano arrivare, come dici tu, alla tua generazione, che vorrei sottolineare che tu sei, insomma, sei giovanissimo, perché leggo che sei del 96, giusto?
9: Sì, ma guarda, io non mi voglio neanche ergere a profeta di qualsiasi, non è che sono sceso dal Sinai, però l'unica cosa che faccio è di mandare un input, poi La canzone, ognuno ci legge, cioè, a vari gradi di profondità, no? Magari al primo grado c'è, cioè, quello più superficiale, poi il grado sotto è più poetico, ognuno ci trova quello che vuole. Come il quadro, a
8: Beh,
9: me piace fare una cosa.
8: è la magia e la bellezza della musica, no? Si va ad apprezzare,
9: Sì.
8: tante volte quando si ascoltano dei cantautori, si apprezza il fatto che questa determinato o determinata cantautore o cantautrice va a cantare un po' uno specchio della nostra vita, no? E quindi ti si ritrova in quelle parole, un po' detta
9: Certo.
8: semplicemente, quindi ci si innamora di quella canzone perché si dice, cavolo, sta raccontando la mia vita.
9: Eh sì, perché il compito secondo me dell'artista è quello di prendere delle cose apparentemente morte e dargli altra vita. Oppure io di solito scrivo sempre per creare una comunicazione con chi riceve, quindi per fare in modo che chi poi sente la canzone possa dire. Non capita solo a me, quindi siamo in due, no, che ci succede questa cosa. Quindi è ovvio che uno parla di quello che vede in prima persona, però rapportato a quello che poi siamo tutti quanti.
8: Sì, perché alla fine poi ci si. Le cose si rispecchiano un pochino, non è che. Quindi ci si rivede poi in certe parole, in
9: Assolutamente.
8: certi pensieri. Io ti vorrei fare
9: Assolutamente.
8: un'altra domanda. Spesso e
9: Sì.
8: volentieri, adesso, la musica è un hobby, è un lavoro, è un qualcosa che sicuramente ti piace molto. E mi chiedevo se tu, oltre alla musica, avessi. Prima hai parlato di teatro, no? Quindi altri hobby, ti dedichi. Magari hai voglia di dedicarti anche ad altre cose oltre che alla musica, oppure fai robe tipo il teatro che vanno anche a pari passo con la musica.
9: Guarda, io non definirei proprio degli hobby, cioè nel senso io credo che su quest'ottica qua ci sono un po' cresciuto, nel senso che fin da quando sono piccolo che scrivo poesie, mi sono sempre interessato a questo modo di esternare un mondo che credo di avere dentro, ma ripeto, è una sorta di, adesso dirò una cosa pure abbastanza macabra, ma una sorta di solitudine, no, che uno si porta dentro e che cerca di esternarla in qualsiasi forma d'arte per sentirsi meno solo, ecco. E
8: Sì,
9: quindi
8: adesso.
9: credo proprio che più di un hobby sia un'esigenza che poi si può rapportare col teatro, con la musica, con qualsiasi voglia. Il teatro, anche come dicevo prima, è fatto di ritmi, quindi c'è molto della musica nel teatro. E io cerco di unire un po' le due cose. Nei miei concerti porto sia il teatro che la musica, e con piccole gag in movimento, monologhi, riflessioni. Ecco qua.
8: Secondo me fai molto bene. Se io quando te l'avevo definito hobby, non era per definire, diciamo così, hobby il tuo
9: No,
8: lavoro.
9: non
8: È più che
9: ti
8: altro perché
9: preoccupare.
8: tante volte tanti artisti mi dicono: magari io scrivo musica, però nel frattempo mi diletto a dipingere. Ecco, magari musica è il loro lavoro o comunque il loro
9: Certo.
8: pensiero. Il fatto di dipingere li aiuta a trovare le parole giuste, però il dipinto è una cosa che la portano come cosa secondaria. Ecco, passami la parola,
9: No,
8: non la
9: io sì,
8: mettono.
9: assolutamente. Io ho voluto sottolineare questo fatto perché comunque la società, no, quello che è intorno a noi ci porta a dover fare i conti con cose più reali, no? Più che ti posso dire, arriva a fine mese queste storie qua. Però noi comunque non dobbiamo, cioè se uno ha un estro creativo, no? Non credo che debba comunque comprometterlo facendo delle cose che non gli piace fare perché questo funziona nella società. Io sono uno di quelli che piuttosto, non so che fine farò, però inseguo quello che mi piace fare, no? Poi
8: Fai,
9: è
8: io guarda,
9: proprio.
8: ti dico, fai bene perché purtroppo oggigiorno siamo pieni di artisti, passami la parola, creati. Cioè, fanno un qualcosa perché va, magari va un mese, magari
9: Esatto,
8: va 6 mesi, non lo so, però i vecchi artisti, non so, mi viene da dire le vecchie glorie, i vecchi pilastri che te li ascolti sempre, purtroppo vengono fuori molto meno spesso, molto più raramente. E probabilmente perché non si lascia la possibilità all'artista di esprimere in bene o in male il suo pensiero. Ecco.
9: Esatto, e non dobbiamo avere paura comunque di scontrarci contro i mulini a vento, un po' come Don Chisciotte, bisogna continuare.
8: Guarda, questa è anche un po' una nostra bandiera, e nelle nostre trasmissioni, nelle nostre interviste abbiamo piacere di dire la nostra, cioè intervistare persone che dicono: io la penso così, la voglio fare così e mi sento di fare questa canzone perché a me ha dato qualcosa, sperando e sicuramente darà qualcosa a qualcun altro. Quindi è un po' il nostro
9: Fate
8: motto, diciamo così.
9: bene, fate bene,
8: Sì.
9: fate benissimo.
8: Sì. Allora, io ti ringrazio veramente tanto di essere stato con noi e ti vorrei chiedere magari ai nostri radioascoltatori dove ti possono trovare, cioè sei giovanissimo, quindi sarai su tutte le piattaforme, immagino.
9: Allora, io sì, ho su Instagram numa_nomedi a caso, e Numa con l'accento sulla U su Spotify, Numa con l'accento sulla U su Facebook, ma comunque mi potete trovare anche se mi seguite. Io questi social li uso spesso e volentieri per dire quando escono canzoni, soprattutto per dire quando vado a suonare, che poi è la parte che mi diverte di più, quella che mi piace di più.
8: Eh beh, oui.
9: Quindi,
8: La ciliegina sulla torta, dopo tanta fatica, almeno che si vada su un qualche palco a cercare di coinvolgere più persone possibili.
9: assolutamente, assolutamente, lì si riscopre la vita. Il problema è
8: Bene.
9: scendere, no? Non salirci sopra.
8: Siamo in due, io in maniera diversa, ma ogni tanto ti salgo anch'io ed è. Sai, sarebbe un
9: Come mai?
8: discorso che non si finisce
9: Cosa
8: mai più a
9: fai?
8: raccontare. Tanto
9: Ok,
8: lo sai
9: magari ce lo
8: perché.
9: facciamo davanti a un
8: Eh sì. Sì,
9: bicchiere.
8: perché sarebbe un discorso che sarebbe infinito, la bellezza di poter vedere tante persone che apprezzano ciò che fai, che sono contenti, che ti guardano e che condividono il tuo pensiero. È un qualcosa
9: Certo.
8: di unico. Ecco, magari come tante cose, però per gli artisti sicuramente è un qualcosa di unico, mi verrebbe da dire.
9: Assolutamente, come dicevo prima, un po' per abbattere quel muro che portiamo dentro, no? Quella
8: Sì.
9: sorta di bolla.
8: Il
9: Va bene.
8: palco, il palco è magico. Dai, io ti ringrazio, sei stato veramente gentile passare qua da noi questa mattina e logicamente noi siamo in contatto, nel senso quando tiri fuori un'altra chicca, tu ce lo fai sapere, noi più che volentieri la facciamo sentire e ne parliamo. Chiaramente Metti la cera è già nelle nostre programmazioni, quindi qualche volta in qua e in là si sentirà e si sta già sentendo.
9: Ok, grazie.
8: Va bene.
9: Salutiamo tutti. Ciao a tutti.
8: Molte, molte grazie, una buona giornata. Ciao.
9: A voi. Ciao.
8: Radio Mugello 99 FM, ragazzi, rimanete sempre con noi qui, tanta, tanta, tanta bella musica. Io buongiorno, ve lo dico un'altra volta, perché qua Radio Mugello, finché non arriva mezzogiorno, vi diciamo buongiorno. Scriveteci, scriveteci, diteci qualcosa. Vi è piaciuta la canzone di Numa? Secondo me è molto bella, è molto bello il concetto che lui ha voluto esprimere. Chiaramente io l'avevo anche un pochino letto, però avevo tanto piacere che ve lo raccontasse lui in diretta qui sui nostri microfoni. Ragazzi, seguitelo, io ve lo dico sempre perché gli artisti che passiamo noi, cioè noi ci crediamo molto, no? Alle persone, quindi se li mettiamo nel nostro programma vuol dire che noi in primis ci crediamo molto. Abbiamo piacere se ci credete anche voi, quindi seguitelo sui social, magari guardate se nei suoi vari concerti o tour o balle varie passa magari vicino anche casa vostra, ecco, e magari senza far troppa fatica riuscite anche andare a sentirlo. Vi garantisco che un concerto dove è presente sia musica che un pochino di teatro, oltre che molto bello, è anche molto caloroso, cioè vi intrattiene molto. Io ne ho visti spesso, voi sapete che noi alle volte li commentiamo anche con la radio, andiamo a sentire dei vari concerti. Anzi, domani vi parlerò di un concerto che settimane scorse siamo andati a sentire. Che anche questo è stato fatto un po' sullo stesso mood, ma comunque ne parleremo domani e non oggi. Quel che voglio dirvi, quel che voglio sottolinearvi, seguite Numa, è sicuramente un bravissimo artista. E non vi dimenticate, Radio Mugello 99 FM, solo qua.
0: Radio Mugello.
1: il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
10: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
7: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
12: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
8: Bentornati in studio, bentornati in studio. Adesso vi mordo. È tutta la mattina che i miei colleghi in regia mi distraggono. Anche prima mi sono un po', come posso dire, intaccato per cercare di capire cosa mi stavano suggerendo e mi stanno solo prendendo in giro. Mamma, no, non si può dire in radio, beh ragazzi, non si, vi vedo di là dal vetro, vi tengo d'occhio, non si può dire. Vabbè, da. Ragazzi, noi siamo stati felicissimi di stare con voi, speriamo di fare come i moschettieri, noi con voi e voi con noi, e voi sapete che ci trovate qua tutte le mattine dalle 11 a mezzogiorno, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Sapete che il martedì generalmente è scherzoso. Il mercoledì abbiamo l'intervista, il giovedì perché no, se capitiamo ad un concerto vi raccontiamo un po' dove siamo andati e ci prepariamo anche per le serate, perché noi il giovedì per noi è un po' come il venerdì di tutti, noi chiaramente non facciamo più le trasmissioni perché dopo si va nel fine settimana. E cosa si fa nel fine settimana, visto che mani al cielo l'estate è partita? Si balla ragazzi, si balla, per cui seguiteci, seguite Numa ma seguite anche noi sui nostri social. Ciao ragazzuoli, buona giornata e buon appetito perché l'ora comincia a essere quella giusta. Ciao!
13: È mezzogiorno.
14: Radio Mugello Notizie.
15: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il Comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico, nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio, con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti, grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno, da settembre a luglio. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio, curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza, a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata, con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località Laruzza, nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio, per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale.
16: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
17: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
17: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
18: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
19: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
20: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
9: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335-8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello.
10: 334 79 88 000.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Sono le 13.
6: Radio Mugello Notizie.
7: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi alla personale di stazione. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8:30 di mercoledì 10 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e in località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Group. 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con 4 serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21:30, preceduto dall'apertura degli stand di street food dalle 19 da un DJ set alle 19:30. Giovedì 11 giugno il mercato contadino del giovedì torna negli spazi esterni della cooperativa Proforma a Borgo San Lorenzo. Dalle 16 alle 20 saranno presenti i produttori e le produttrici del territorio accompagnati dall'aperitivo contadino all'aperto. Tra Tra le novità della giornata spicca il primo appuntamento con la spesa guidata, organizzata in collaborazione con Gas Mugello a partire dalle 16. Dalle 17 alle 18 spazio ai più piccoli con il laboratorio gratuito Il Nostro Orto, curato dall'Associazione Sottobosco di Vicchio nell'ambito del mese dell'agricoltura. La partecipazione è gratuita, la prenotazione è gradita. A partire dalle 18.30 il concerto di Leonardo Rossi, cantante e chitarrista che propone un repertorio capace di attraversare generi e generazioni. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, piazza Umberto I a Rufina e la saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007, promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani, in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza Umberto I, organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La Meccanica del Cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva, domenica 14 giugno, vedrà protagonista piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19, che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la Casa di Riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. Ellera torna sabato 13 giugno alle 21 con il Cineforum Proiezioni di Storie Rurali. Protagonista della serata sarà il film The House He Built, alla presenza della regista Caterina Borelli, che ne introdurrà le tematiche. L'appuntamento è in via San Donato a Polcanto. Per accedere alla visione del film è richiesta un'offerta libera a partire da 4 euro, volta a contribuire alla copertura delle spese gestionali dello spazio e dell'evento. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema, in essa è compresa anche la donazione. L'evento avrà luogo nel giardino della sede, salvo maltempo. In tal caso si svolgerà all'interno. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Con Campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto, dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del del Giogo fino alla Rifugio Casa al Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21.15 è in programma L'Offeso e il suo Pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari, con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10.30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Prosegue il ciclo di escursioni gratuite Quattro Passi in Fattoria, l'iniziativa promossa da Gas Mugello in collaborazione con il mercato contadino del giovedì, nata per avvicinare cittadini e consumatori alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita in programma sabato 13 giugno accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, Terra di Primizie e Orto del Vicino, in un percorso tra campagna biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattai e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattai e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19.30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta. All'interno della rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta, sabato 13 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta si terrà l'evento intitolato Sul filo dell'autobiografia. Ezio Alessio Gensini dialogherà con Sauro Albisani, poeta e drammaturgo rontese, toccando i principali interessi che sin qui hanno trovato voce nella sua scrittura, la poesia e il teatro. Albisani leggerà i suoi versi e li commenterà, coniugando poesia e musica, aneddoti ed emozioni. Ingresso libero. La Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo, sabato 13 giugno alle 16.30, ospiterà un incontro dedicato a una delle più grandi tragedie politiche e umanitarie del Novecento, ancora oggi poco conosciuta dal grande pubblico: il colpo di Stato in Indonesia del 1965 e la successiva campagna di sterminio che costò la vita a centinaia di migliaia di persone. A 60 anni da quegli eventi, la discussione offrirà l'occasione di approfondire il contesto della guerra fredda nel sud-est asiatico. A guidare la riflessione sarà Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare, che accompagnerà il pubblico nell'analisi delle cause, delle dinamiche e delle conseguenze di un massacro che per decenni è rimasto ai margini della memoria storica internazionale. Ingresso libero. Torna Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, iniziativa consolidata e di grande successo capillarmente diffusa sul territorio, che rappresenta un'occasione speciale per valorizzare i musei e le loro attività. Per l'occasione il Chini Museo di Borgo San Lorenzo organizza una caccia al tesoro Liberty nel centro cittadino domenica 14 giugno alle 17. Un'avventura urbana per piccoli esploratori guidata da Veronica Vestri. Il punto d'incontro è fissato al Villino Chini in viale 4 novembre sul marciapiede opposto, dove i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. La durata è di un'ora e mezza circa. Attività gratuita consigliata da 6 a 11 anni. Posti limitati e necessaria la prenotazione alla mail info@chinimuseo.it. 21esima edizione della Corrilago a Barberino di Mugello, con partenza e arrivo all'ex campo sportivo di Cavallina per affrontare i 12 chilometri previsti. La prova inserita nel calendario WISP ha raccolto un gran numero di adesioni. Vincitore assoluto è risultato Samuele Oscar Cassi, Atletica Calenzano, con il tempo di 44 minuti e 6 secondi, che ha preceduto Dave Clyde Castro e Andrea Aldrovandi. Nella gara femminile, prima Giulia Delgado, Atletica San Biagio, in 51 minuti e 39 secondi davanti a Damiana Lupi e Stefania Scali. La manifestazione, allestita dalla SD Runners Barberino e intitolata alla memoria di Mauro Nencini, era valida per il 22esimo trofeo Camangi Under 30 WISP. Domenica 7 giugno ad Arezzo si sono conclusi i campionati toscani outdoor di dressage e paradressage 2026. Gli atleti paralimpici della Riding Club Mugello chiudono il weekend di gare con due medaglie d'oro al collo: Emily Stella Soana è medaglia d'oro della categoria dressage sport integrati, Tommaso Sparti è medaglia d'oro della categoria paradressage grado 3. Il Riding Club Mugello è da sempre attivo nel mondo delle diverse abilità e porta avanti con dedizione e passione gli atleti speciali, grazie al lavoro dell'istruttore Andrea Torelli, che riesce a seguire sia gli allievi delle discipline olimpiche che gli allievi del settore paralimpico.
5: Prossimo appuntamento alle ore 15.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo, lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità,

0: competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
0: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
0: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
5: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese e assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: Sono le 14:34.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
4: Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055-845-9831.
6: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere: aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione.

0: Barberino Outlet, live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com. Radio Mugello
1: 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335-8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli Anziani Non Autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione e favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli. E per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari, nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
13: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
14: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
15: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
16: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
17: Radio Mugello
18: 334 79 88 000.
19: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: tu vedessi me.
1: Radio Mugello.
2: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture di

0: sette di PVC e legno alluminio è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Aperti anche per cena.
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
9: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
10: Sono le 16 e un minuto.
12: Radio Mugello Notizie.
13: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2 milioni e 800 mila euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2 milioni e 20 mila euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800 mila euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Publiacqua informa i cittadini del comune di Scarperia e San Piero che, causa lavori sulla rete idrica, dalle 9 di giovedì 11 giugno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale Kennedy tra i civici 79 e 164, via Rimotoso, via Di Vittorio, via Pianvallico, via Mattei e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove. Quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con quattro serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattaia e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattaia e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19.30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
14: Radio Mugello.
15: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
16: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
17: E lei che cosa ne pensa?
18: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
17: Conviene. Ma vai da Conad.
19: Via, via. Vieni via con me. Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
20: Conad.
21: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
22: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
23: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
24: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
25: Radio Mugello
26: 334-7988-000.
27: La buona musica ha finalmente trovato casa.
28: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: 800-61-776. Uomo italiano automunito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328-3473-483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449 Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie zona Mugello. 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871 Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini. 350-9473-685 Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni 392-20-28-740 OS Uomo Qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna zona Mugello. 327-98-17312 dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata cerca lavoro dal mese di agosto presso bar panificio altro. 392-9909-563 Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919 Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto. 389-1207-177 Vendo mobile da restaurare a 60 euro. 392-7282-933 Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279 Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392-2692-180 Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine una mattina a settimana zona Ronta Borgo San Lorenzo automunita. 366-8762-186 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non e pulizie buona esperienza zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive zona Mugello. 375-5664-774 Cinzia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333-4750-197
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334 79 88 000
1: Radio Mugello.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo.

0: Una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero. Un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo. In modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Magica, unica. Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
10: Sono le 16 e 59 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi 2 anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Groove. Quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con quattro serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno Piazza Umberto I a Rufina e la Saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la Saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007, promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani, in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza Umberto I, organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La Meccanica del Cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva, domenica 14 giugno, vedrà protagonista Piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19, che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la Casa di Riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
1: Radio Mugello
4: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali.
4: E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
11: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizia e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. lavoro, auto munita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
0: Sono le 17 e 30 minuti.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
15: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriera di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
15: There's no start to this story and I can see no end.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi al personale di stazione. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e direttore Marco Brintazzoli e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita con campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere 2 giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con 2 workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di contact and release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
8: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: State con noi e state con Radio Mugello. No matter what.

egoista, certo, perché no? Perché non dovrei esserlo quando c'ho il mal di stomaco? Ce l'ho io, mica te o no?

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi al personale di stazione. Publiacqua informa i cittadini del comune di Scarperia e San Piero che, causa lavori sulla rete idrica, dalle 9 di giovedì 11 giugno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale Kennedy tra i civici 79 e 164, via Rimotoso, via Di Vittorio, via Pianvallico, via Mattei e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con 4 serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. Giovedì 11 giugno il mercato contadino del giovedì torna negli spazi esterni della cooperativa Proforma Borgo San Lorenzo. Dalle 16 alle 20 saranno presenti i produttori e le produttrici del territorio accompagnati dall'aperitivo contadino all'aperto. Tra le novità della giornata spicca il primo appuntamento con la spesa guidata organizzata in collaborazione con Gas Mugello a partire dalle 16. Dalle 17 alle 18 spazio ai più piccoli con il laboratorio gratuito Il Nostro Orto, curato dall'associazione Sottobosco di Vicchio nell'ambito del mese dell'agricoltura. cultura. La partecipazione è gratuita, la prenotazione è gradita. A partire dalle 18:30 il concerto di Leonardo Rossi, cantante e chitarrista, che propone un repertorio capace di attraversare generi e generazioni. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, Piazza Umberto I a Rufina e la Saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la Saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007, promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani, in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza, in Piazza Umberto I, organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La Meccanica del Cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva, domenica 14 giugno, vedrà protagonista Piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19, che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Venerdì 12 giugno alle 16:30 presso la Casa di Riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Con Campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. Prosegue il ciclo di escursioni gratuite Quattro Passi in Fattoria, l'iniziativa promossa da Gas Mugello in collaborazione con il mercato contadino del giovedì, nata per avvicinare cittadini e consumatori alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita in programma sabato 13 giugno accompagna accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, terra di primizie e orto del vicino, in un percorso tra campagna, biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21.15 è in programma L'Offeso e il suo pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari, con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10.30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Ellera torna sabato 13 giugno alle 21 con il Cineforum Proiezioni di Storie Rurali. Protagonista della serata sarà il film The House He Built, alla presenza della regista Caterina Borelli, che ne introdurrà le tematiche. L'appuntamento è in via San Donato a Polcanto. Per accedere alla visione del film è richiesta un'offerta libera a partire da 4 euro, volta a contribuire alla copertura delle spese gestionali dello spazio e dell'evento. L'ingresso è riservato agli associati e le RPS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema, in essa è compresa anche la donazione. L'evento avrà luogo nel giardino della sede, salvo maltempo. In tal caso si svolgerà all'interno. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate. In frazione, l'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattaia e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattaia e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19.30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta. All'interno della rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta, sabato 13 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta si terrà l'evento intitolato Sul filo dell'autobiografia. Ezio Alessio Gensini dialogherà con Sauro Albisani, poeta e drammaturgo rontese, toccando i principali interessi che sin qui hanno trovato voce nella sua scrittura: la poesia e il teatro. Albisani leggerà i suoi versi e li commenterà, coniugando poesia e musica, aneddoti ed emozioni. Ingresso libero. Torna Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, iniziativa consolidata e di grande successo capillarmente diffusa sul territorio, che rappresenta un'occasione speciale per valorizzare i musei e le loro attività. Per l'occasione il Chini Museo di Borgo San Lorenzo organizza una caccia al tesoro Liberty nel centro cittadino domenica 14 giugno alle 17. Un'avventura urbana per piccoli esploratori guidata da Veronica Vestri. Il punto d'incontro è fissato al Villino Chini in viale 4 novembre sul marciapiede opposto, dove i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. La durata è di 1 ora e mezza circa. Attività gratuita consigliata da 6 a 11 anni. Posti limitati e necessaria la prenotazione alla mail info@chinimuseo.it. Domenica 7 giugno ad Arezzo si sono conclusi i campionati toscani outdoor di dressage e paradressage 2026. Gli atleti paralimpici della Riding Club Mugello chiudono il weekend di gare con 2 medaglie d'oro al collo. Emily Stella Soana è medaglia d'oro della categoria dressage sport integrati. Tommaso Sparti è medaglia d'oro della categoria paradressage grado 3. Il Riding Club Mugello è da sempre attivo nel mondo delle diverse abilità e porta avanti con dedizione e passione gli atleti speciali, grazie al lavoro dell'istruttore Andrea Torelli, che riesce a seguire sia gli allievi delle discipline olimpiche che gli allievi del settore paralimpico. 21esima edizione della Corrilago a Barberino di Mugello, con partenza e arrivo all'ex campo sportivo di Cavallina per affrontare i 12 chilometri previsti. La prova, inserita nel calendario WISP, ha raccolto un gran numero di adesioni. Vincitore assoluto è risultato Samuele Oscar Cassi, Atletica Calenzano, con il tempo di 44 minuti e 6 secondi, che ha preceduto Dave Clyde Castro e Andrea Aldrovandi. Nella gara femminile, prima Giulia Delgado, Padova Atletica San Biagio in 51 minuti e 39 secondi davanti a Damiana Lupi e Stefania Scali. La manifestazione allestita dalla SD Runners Barberino e intitolata alla memoria di Mauro Nencini era valida per il 22esimo trofeo Camangi Under 30 WISP.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: Radio Mugello
12: 334 79 80

0: Let's go!
1: Radio Mugello.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare. Per soddisfare ogni palato, ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
0: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta. Music, music.

0: Troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre il mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il mercatino del tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.

0: il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione Infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 8920 21 o rivolgendosi al personale di stazione.

Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli. E per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di

0: temporanei. L'ingresso è libero. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Con Campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.

0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 22 e 5 minuti.

0: siamo Osea di Radio Mugello, di Cristian Fontanazzi e dei Metropolitani. Io vi ringrazio, vi auguro una buona notte. Saluto la Laura, ci sta ascoltando da Scandicci. Gli mando un abbraccio e gli dico veramente ti voglio bene, grazie per seguirci sempre. E vi lascio con la grande musica di Radio Mugello. Noi siamo Metropolitani, ascoltateci sempre, perché noi cerchiamo sempre di tenervi compagnia con la nostra grande musica. Buonanotte a tutti.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Radio Mugello
4: 334-7988-000.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, piazza Umberto I a Rufina e la saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007, promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani, in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza Umberto I, organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La Meccanica del Cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva domenica 14 giugno vedrà protagonista piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19, che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Ellera torna sabato 13 giugno alle 21 con il Cineforum Proiezioni di Storie Rurali. Protagonista della serata sarà il film The House He Built, alla presenza della regista Caterina Borelli, che ne introdurrà le tematiche. L'appuntamento è in via San Donato a Polcanto. Per accedere alla visione del film è richiesta un'offerta libera a partire da 4 euro, volta a contribuire alla copertura delle spese gestionali dello spazio e dell'evento. L'ingresso è riservato agli associati e le RPS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema, in essa è compresa anche la donazione. L'evento avrà luogo nel giardino della sede, salvo mal tempo. In tal caso si svolgerà all'interno. All'interno della rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta, sabato 13 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta si terrà l'evento intitolato Sul filo dell'autobiografia. Ezio Alessio Gensini dialogherà con Sauro Albisani, poeta e drammaturgo rontese, toccando i principali interessi che sin qui hanno trovato voce nella sua scrittura: la poesia e il teatro. Albisani leggerà i suoi versi e li commenterà, coniugando poesia e musica, aneddoti ed emozioni. Ingresso libero. La Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sabato 13 giugno alle 16.30 ospiterà un incontro dedicato a una delle più grandi tragedie politiche e umanitarie del Novecento, ancora oggi poco conosciuta dal grande pubblico: il colpo di Stato in Indonesia del 1965 e la successiva campagna di sterminio che costò la vita a centinaia di migliaia di persone. A 60 anni da quegli eventi la discussione offrirà l'occasione di approfondire il contesto della guerra fredda nel sud-est asiatico. A guidare la riflessione sarà Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare, che accompagnerà il pubblico nell'analisi delle cause, delle dinamiche e delle conseguenze di un massacro che per decenni è rimasto ai margini della memoria storica internazionale. Ingresso libero. Prosegue il ciclo di escursioni gratuite Quattro Passi in Fattoria, l'iniziativa promossa da Gas Mugello in collaborazione con il mercato contadino del giovedì, nata per avvicinare cittadini e consumatori alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita, in programma sabato 13 giugno, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, Terra di Primizie e Orto del Vicino, in un percorso tra campagna, biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate. Torna Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, iniziativa consolidata e di grande successo capillarmente diffusa sul territorio, che rappresenta un'occasione speciale per valorizzare i musei e le loro attività. Per l'occasione il Chini Museo di Borgo San Lorenzo organizza una caccia al tesoro Liberty nel centro cittadino domenica 14 giugno alle 17. Un'avventura urbana per piccoli esploratori guidata da Veronica Vestri. Il punto d'incontro è fissato al Villino Chini in viale 4 Novembre sul marciapiede opposto, dove i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. La durata è di 1 ora e mezza circa. Attività gratuita consigliata da 6 a 11 anni. Posti limitati e necessari alla prenotazione alla mail info@chinimuseo.it.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Le notturne.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 0558494262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Penso che un sogno parassido.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: È mezzanotte e 32 minuti.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qua.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:33.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.